amanti son tanti, ma quanti nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità e parlano e piangono, piangono e toccano e intanto c'è l'acqua che va. Si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti sono tanti, si sa.

e poi quando riprende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade che a Roma gli amanti sono tanti, ma quanti chissà.